Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano, le corse verso l'acqua,

piano, prima che fosse giorno. Tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto. Un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.